0: I un paio da... Quasi lo sei.
1: Noi copiamo.
2: Iotto whisky.
3: Dead coin.
1: Noi copiamo Iotto.
2: Ok, hai te deci.
0: Hai la tua volta buona. Co student narrai giocare un paio di un paio da vel copie malo e un paio di da un paio di un paio da un paio di un paio da un paio di un paio da un paio di